0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 2:46 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21,

0: Selection. Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti. Come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste. E nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori. È l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano.

in senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere,

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle

0: Sono le 3 e 33 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume. La

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio.

0: Radiodiffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 4:26.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.

0: Sono le 5 e 13 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 6:05.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.00.

0: casa di diffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 6:56 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21,

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: Sono le 7:46.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Oggi si celebra l'80° anniversario della Repubblica. Alle 9.15 la Premier Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della corona d'alloro al Milite Ignoto presso l'Altare della Patria. I festeggiamenti culmineranno con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Guerra nel Golfo sarebbe stata una telefonata incandescente tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano. Ufficialmente però il presidente americano l'ha descritta come un momento di cordialità in cui i due leader hanno concordato i prossimi passi per il conflitto. I raid russi tornano a colpire l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 3 morti, almeno 29 feriti, incendi e blackout in città, il bilancio dell'offensiva. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti, almeno 25 feriti. Una forte scossa di terremoto è stata registrata 12 minuti dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La Protezione Civile fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. E siamo al tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e in nottata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai, per l'uscita di scena anticipata di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. In semifinale nel doppio misto anche Errani e Vavassori. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone. Rischio grandine, temperature netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: le 8 e 38 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Di almeno 10 morti e oltre 100 feriti il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte. I raid hanno provocato incendi, danneggiato edifici residenziali e più piani in diverse zone e causato interruzioni di corrente in alcune parti della capitale. Alta tensione Stati Uniti-Iran sul Libano, i negoziati rischiano di naufragare. Poi Trump annuncia sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe venire nel corso della prossima settimana, ma nella notte l'IDF afferma di aver intercettato almeno 2 proiettili provenienti dal Libano. Hezbollah rivendica. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il sud Italia poco dopo la mezzanotte. Secondo l'INGV, la scossa di magnitudo 6.2 ha avuto epicentro in mare al largo della costa cosentina in Calabria ad una profondità di circa 250 km. Nessun danno. Oggi la Repubblica compie 80 anni. Ricorre l'anniversario del referendum che sancì la democrazia parlamentare. I festeggiamenti sono cominciati e culmineranno con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali a Roma e il sorvolo delle frecce tricolori. Maxi schermi in 90 comuni. Tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale del Roland Garros. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. In semifinale nel doppio misto e Errani Vavassori. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21.06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a mercoledì, buon viaggio!
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it. Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ciao a tutti da Alberto Serpi e ben ritrovati ad un altro appuntamento con Speaker Slot Machine. Oggi voglio parlarvi di una curiosità legata al Titanic. A oltre un secolo dal naufragio del Titanic avvenuto nel 1912, resta un mistero che ha incuriosito anche gli esploratori: l'assenza di resti umani nel relitto scoperto nel 1985. Pensate che nemmeno il regista James Cameron, dopo decine di immersioni, ne ha mai visti, nonostante circa 1200 persone siano affondate con la nave. La spiegazione però c'è, ed è scientifica. Il Titanic si trova a quasi 4000 metri di profondità, oltre il limite chiamato di profondità di compensazione del carbonato di calcio. A queste condizioni estreme, con alta pressione, basse temperature e molta CO2, le ossa si dissolvono completamente nel tempo. Gli indizi come scarpe e vestiti ritrovati sul fondale confermano però che i corpi c'erano, ma oggi di loro non resta più traccia. Vi lascio adesso la musica di RDF Web Radio e ad un prossimo appuntamento con la Speaker Slot Machine. Ciao a tutti!
0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Orta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Ben ritrovati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Sapete che in Toscana esiste un borgo fantasma sepolto sotto 34 milioni di metri cubi d'acqua? È la vera storia di Fabbriche di Careggine, il paese della Garfagnana che nel 1947 fu completamente inondato per costruire il lago di Vagli, un bacino artificiale di proprietà dell'Enel sfruttato per usi idroelettrici e come riserva d'acqua. Gli abitanti furono trasferiti in un nuovo paese, Vagli di Sotto, ed il borgo, esistente dal XIII secolo e celebre per la lavorazione artigianale del ferro, sparì per sempre. Sott'acqua si conservano ancora le tracce delle sue case in pietra, il ponte, la chiesa romanica di San Teodoro ed il campanile ormai in rovina. Oggi il paese fantasma riemerge dalle acque solo quando la diga viene svuotata per lavori di manutenzione. Finora è successo solo 4 volte, tra il 1958 e il 1994. Da allora Enel non ha più svuotato la diga e non ci sono conferme ufficiali su quanto accadrà di nuovo. Vi lascio adesso alla musica di RDF Web Radio. Buona giornata da Alberto Serpi.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
3: Soulful House, aperitivo e musica.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Diffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 9:36.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
2: Questa volta la Speaker Slot Machine si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa molto molto curiosa. Le multe olimpiche. Nell'antica Grecia, infatti, chi imbrogliava le Olimpiadi doveva finanziare statue di bronzo con le proprie fattezze poste all'ingresso dello stadio per mostrare il loro disonore a tutti. E adesso vi lascio alla musica di Radio Diffusione Follonica. Buon ascolto!

Amici, eccoci ad un altro appuntamento con la Sfiga Slot Machine. Una buona giornata a tutti da Paolo Agostini. Voglio parlarvi dell'isola di Montecristo, che non è solo una riserva naturale integrale vietatissima, ma anche il luogo che ha acceso la fantasia di generazioni grazie al romanzo di Alexandre Dumas, che scelse quest'isola perché, vista dal mare, la sua sagoma granitica e selvaggia sembrava un forziere inespugnabile. Non ci mise mai piede prima di scrivere il libro, ma la circumnavigò restandone stregato. Nel romanzo Edmond Dantès, il conte di Montecristo, trova il tesoro usando una mappa che indica una grotta specifica. Ma quanto c'è di vero dietro questa leggenda del tesoro nascosto? Sebbene l'isola sia blindata, possono visitarla solo 2000 persone l'anno con permessi speciali, l'interesse archeologico non si è mai fermato. Recenti studi e spedizioni controllate mirano a preservare i resti dell'abbazia di San Mamigliano, distrutta dai pirati nel 1553. È proprio tra quelle rovine che, secondo la tradizione, i monaci avrebbero sepolto le loro ricchezze per sottrarle all'incursione dei pirati. Il vero tesoro, però, sembra che si sia trovato a Sovana nel 2004 sotto l'altare della chiesa di San Mamigliano a Sovana, appunto. Sono state trovate 498 monete d'oro del V secolo e molti ritengono che questo sia il leggendario tesoro di Montecristo spostato da monaci per sicurezza secoli fa. Oggi l'unico vero tesoro dell'isola è la biodiversità. È l'unico luogo in Italia dove vive la capra selvatica di Montecristo. Portare via anche un solo sasso o un fiore dall'isola è un reato penale. Con questo la musica prosegue qui ancora su Radio Diffusione Follonica e appuntamento alle prossime Speaker Slot Machine.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È il giorno delle celebrazioni per la festa della Repubblica che quest'anno compie 80 anni. All'altare della patria il capo dello Stato depone una corona d'alloro. Poi ai fori imperiali il via alla tradizionale parata militare con il Presidente della Repubblica e le alte cariche dello Stato. I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout. Un attacco alla città di Dnipro ha causato invece 6 morti e 33 feriti. Colpita anche Kharkiv. Mosca conferma di aver compiuto un massiccio attacco su strutture militari ucraine. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del ragazzo di 17 anni scomparso nel pomeriggio di ieri lungo il torrente Chisone nel territorio di Pinerolo. Il corpo del giovane è stato ritrovato nella tarda serata di ieri dai vigili del fuoco di Torino, a circa 600 metri a valle del ponte San Martino. È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2, registrata a 12:30 in mare al largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Al momento non vengono segnalati danni, ma i controlli sono in corso. Piogge sparse in arrivo già da oggi al nord e al centro Italia. Il campo di alta pressione che ha dominato la penisola negli ultimi giorni inizia infatti a cedere gradualmente. Allerta gialla sulla provincia autonoma di Bolzano, in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, Lombardia, parte del Piemonte, Emilia Romagna, Umbria e Abruzzo. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone. Rischio grandine, temperature netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia, temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.

0: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro, con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, su Radio Diffusione Follonica.
1: Ben ritrovati da Alberto Serpi. In questa edizione della Speaker Slot Machine vi porto a Roma. Nel cuore della capitale, a Palazzo Spada, esiste una galleria lunga meno di 9 metri che il nostro cervello percepisce come 4 volte più grande. Fu progettata nel 1652 da Francesco Borromini per il cardinale Bernardino Spada, con l'aiuto di un matematico, Giovanni Maria da Bitonto. Il segreto è tutto nella geometria. Il pavimento sale leggermente, il soffitto scende e le colonne si restringono man mano. Tutto converge verso un punto di fuga perfetto, creando una prospettiva accelerata che inganna l'occhio umano. Il risultato è sorprendente. Una galleria di appena 8,82 metri appare lunga oltre 35 metri ed una statua alta solo 60 centimetri sembra grande come una persona. La cosa più incredibile? L'illusione funziona anche quando ne conosci il trucco. Il cervello continua a vedere ciò che non esiste, dimostrando quanto la percezione possa essere facilmente manipolata dall'architettura. Dopo questa curiosità, vi lascio alla musica di Radio Diffusione Follonica e vi do appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Ciao a tutti da Alberto Serpi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: cose.
1: Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e la Speaker Slot Machine si è fermata su di me. Quest'oggi parliamo dei sogni lucidi. Siete mai stati dentro un sogno e avete improvvisamente capito che stavate sognando? Benvenuti nel mondo dei sogni lucidi. Si tratta di uno stato di coscienza a metà tra il sonno REM e la veglia. Chi riesce a padroneggiare questa tecnica non è più solo uno spettatore passivo, ma diventa il regista del proprio sogno. Può decidere di volare, viaggiare nel tempo o affrontare le proprie paure in un ambiente sicuro. È una pratica studiata in psicologia clinica per curare gli incubi ricorrenti. Se stanotte quindi sognate qualcosa di strano, provate a chiedervi se siete svegli. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e la Speaker Slot Machine tornerà fra poco. Ciao a tutti da Stefano Donnini.
2: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
3: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
2: Il viaggio nel tempo più dense

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 11 e 43 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
1: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città.

Ciao a tutti, ben ritrovati da Biagio e bentornati all'appuntamento con Speaker Slot Machine. Utilizziamo per la conoscenza originale di un'espressione la preziosa chiave etimologica. Facciamolo con il termine napoletano chil coa fune, traducibile in quelli con la fune, che è una delle etimologie popolari più note, sebbene incerta, del termine cafone. Ecco i dettagli principali legati a questa origine. Primo, il significato originale. Il termine si riferiva con una certa accezione dispregiativa da parte dei cittadini agli abitanti delle campagne o dei paesi montani. Secondo, l'uso della fune. Secondo la tradizione, questi contadini si recavano in città per i mercati tenendosi legati tra loro con una fune per evitare di perdersi nel caos cittadino. Terzo, traslocatori e operai. Un'altra interpretazione lega l'espressione ai braccianti, muratori o traslocatori, chiamati appunto chil coa fune, che utilizzavano corde e carrucole per trasportare mobili pesanti dai piani alti, spesso agendo però in modo rozzo o sbrigativo. E in ultimo, evoluzione del termine. Dalla ripetizione di queste espressioni, quelli con la fune, nel tempo si sarebbe arrivati per assonanza e trasformazione fonetica alla parola cafone. Sebbene molto diffusa, questa etimologia è considerata popolare. L'origine più accreditata, secondo alcuni studi linguistici, è dal greco kakophonos, persona che parla male. Adesso rimanete con noi. La musica prosegue ancora qui su Radio Diffusione Forlonica. Grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima Speeder Slot Machine da Biagio.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Italia celebra l'80° anniversario della Festa della Repubblica. Ai Fori Imperiali a Roma, la tradizionale parata del 2 giugno alla presenza del capo dello Stato Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. 80 anni di libertà e partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ha contribuito ad edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale, ha commentato la Premier Meloni sui social. È di almeno 13 morti, tra cui un bambino, il bilancio delle vittime dell'attacco combinato russo della notte sull'Ucraina, compresa la capitale Kiev, dove si registrano anche oltre 60 feriti e incendi in 6 diverse zone. Per Zelensky è assolutamente necessario l'aiuto degli Stati Uniti per la fornitura di missili destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot. Una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni contro un'auto ad Ansara, nel sud del Libano. Lo scrive l'Orient de Jour, segnalando altri attacchi israeliani con aerei e droni in altre località. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma il premier israeliano Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano. 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo della procura di Castrovillari dopo un lungo interrogatorio per l'omicidio dei 4 braccianti, loro connazionali, avvenuto ieri mattina ad Amendolara. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nel 2025 le multe stradali elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. Lo afferma il Codacons. Nel 2025 le principali 20 città italiane hanno incassato 56,5 milioni. Firenze è al top negli incassi, seconda Bologna, crolla Roma. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone. Rischio grandine, temperature in netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: le 12 e 28 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

sono ritrovato qui. Quanto tempo che è passato, fingevo non fosse così.

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. La Repubblica compie 80 anni, un atto di libertà senza precedenti, così il Presidente della Repubblica Mattarella ha definito il 2 giugno del 1946. La Costituzione è una casa comune, ha aggiunto il Capo dello Stato, che in mattinata ha deposto una corona d'alloro all'altare della patria per l'omaggio al milite ignoto, poi il via alla parata militare e ai fori imperiali. Cresce velocemente il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. 17 finora i morti. A Dnipro ha perso la vita un bimbo di 8 anni. Zelensky ha definito assolutamente necessario l'aiuto degli Stati Uniti per la fornitura di missili destinati ai sistemi di difesa aerea. La protezione civile libanese ha annunciato di aver recuperato i corpi di 6 persone dalle macerie di un'abitazione colpita ieri sera da un attacco israeliano in un villaggio del sud. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma il premier israeliano Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano. Miele ai cannabinoidi, un acquisto online che è costato un ricovero in ospedale a 3 giovani nel napoletano, uno dei quali minorenne si trova ricoverato nel reparto di rianimazione del San Paolo. Sarebbe in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il calcio, il Milan del futuro, prenderà forma in questi giorni, magari nelle prossime 48-72 ore. Oggi l'incontro con Oliver Glasner, entro domani forse il sì o no di Ragnik per il ruolo di direttore tecnico. Prima del fine settimana il summit con Matthias Jaisle, il secondo dei candidati alla panchina. Pochettino è il terzo. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, in A1 Panoramica stanotte in orario 21.06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a mercoledì, buon viaggio!

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: trasmissione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 13 e 17 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

Non è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia celebra 80 anni della Repubblica. Stamattina l'omaggio del presidente Mattarella all'altare della patria, poi il via alla tradizionale parata ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, il messaggio del capo dello Stato. Previsto anche uno spettacolo serale che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale. Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, lo ha affermato un alto ufficiale militare iraniano, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Israele continua intanto a bombardare il Libano. Morta una famiglia di 6 persone in un raid su un edificio del sud, 3 erano bambini. Ed è di almeno 18 morti e oltre 100 feriti il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Lo riportano i media ucraini. La Francia condanna Mosca parlando di totale disprezzo per la pace. Lo scorso 19 maggio sarebbe piombato con la sua auto contro 3 persone sedute su una panchina a Civita Campomarano, in provincia di Campobasso. Si tratta di un uomo di 60 anni di origine marocchina che nelle ultime ore è stato arrestato. L'accusa è di tentato omicidio e lesioni, esclusa qualsiasi matrice terroristica. Calcio ora è ufficiale. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Come è annunciato dai rossoblù in una nota sul proprio sito ufficiale, e il tecnico classe 85 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. Prende il posto di Vincenzo Italiano. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone, rischio grandine, temperature in netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
5: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
5: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 14 e 10 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
3: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città. Sempre con te.

speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via questa mattina le celebrazioni per il 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica Italiana. Dalla parata militare e fori imperiali a Roma fino allo spettacolo delle frecce tricolori. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e la libertà. La Premier Meloni ha ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie a un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme. Ed è almeno 18 morti, oltre 100 feriti, il bilancio del massiccio attacco lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di 3 piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni. L'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile in modo che questa guerra possa concludersi, ha detto il presidente Zelensky. Alta tensione USA-Iran sul Libano con rischio di naufragio dei negoziati. Israele ha colpito diversi villaggi nel sud del Libano uccidendo 4 persone. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco e riferito che l'accordo per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. 2 persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti agricoli pakistani ritrovati ieri carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. I 2 sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Calcio è ufficiale, Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna, il tecnico classe 85 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. Tedesco allenerà per la prima volta in Italia. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21.06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto. A mercoledì.

0: le 15 e 5 minuti. Alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: adesso, ancora adesso.
1: La diffusione fotonica, ora esatta.
2: Sono le 15:55 minuti.
3: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
3: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Al via questa mattina le celebrazioni per il 2 giugno, festa della Repubblica, dalla parata militare e fori imperiali a Roma fino allo spettacolo delle frecce tricolori. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. Dagli USA il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito l'Italia un partner e un amico fedele. Alta tensione USA-Iran sul Libano con rischio di un naufragio dei negoziati. Israele ha colpito diversi villaggi nel sud del Libano uccidendo 4 persone. Ieri Trump ha annunciato un cessate il fuoco e riferito che l'accordo per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Un massiccio attacco russo sull'Ucraina nella notte ha provocato la morte di almeno 18 persone e il ferimento di altre 100. A Dnipro sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni. L'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile in modo che questa guerra possa concludersi, ha detto il presidente Zelensky. Un 22enne deceduto a Roccafranca nel Bresciano in seguito a una violenta caduta sull'asfalto. Il giovane, prima di salutarsi con un amico, si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra e battendo la testa. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Calcio contatti in corso con Oliver Glasner per la panchina del Milan dopo il tecnico ha annunciato l'addio al Crystal Palace. L'allenatore austriaco in passato ha già lavorato con Ragnik, che piace ai rossoneri come possibile nuovo direttore tecnico. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone, rischio grandine, temperature netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.00.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: esatto. Sono le 16:50.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, segno dei timori di un'avanzata russa. Cresce intanto il numero delle vittime dei raid della scorsa notte sull'Ucraina. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di 3 piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni. Alta tensione Iran sul Libano, con rischio di un naufragio nei negoziati. Israele ha colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone. Ieri Trump ha annunciato un cessate il fuoco e riferito che l'accordo per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. L'Italia celebra la festa della Repubblica con la parata militare e fori imperiali a Roma fino allo spettacolo delle frecce tricolori. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e la libertà. Dagli USA il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito l'Italia un partner e un amico fedele. 2 fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso d'armi ad offendere, in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera a Pergine Valsugana, in provincia di Trento. Il bilancio è di 2 feriti, 2 aggressori sono stati arrestati. Giornata di paralisi per la metropolitana di Londra a causa di un nuovo sciopero del settore. La protesta riguarda i macchinisti entrati in agitazione dopo il mancato accordo con la società di gestione su una proposta che include turni di lavoro volontari spalmati su 4 giorni alla settimana. Lo sciopero sarà seguito da un'identica estensione del lavoro giovedì 4 giugno. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21:06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a mercoledì.

0: porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Sono le 17:04.

17.06, buon pomeriggio da Michele, buon pomeriggio per questo pomeriggio di festa, 2 giugno, festa della Repubblica, in diretta sempre dagli studi di Radio Diffusione Follonica in via Roma, nel giardino del casello idraulico. Come sempre il grazie all'amministrazione comunale di Follonica che ci ospita in questa sede. Oggi non siamo da soli, come spesso nelle ultime settimane, condividiamo il casello idraulico con una importante iniziativa. Infatti dal 31 maggio fino al 4 giugno a Follonica Lampi festeggia gli 80 anni della Repubblica. L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha iniziato questo lungo cammino di festeggiamenti con una serie di eventi, presentazioni e appuntamenti. Oggi è in corso la conferenza 80 anni dal referendum Monarchia Repubblica e dal primo voto alle donne nella Sala Tirreno in via Bicocchi, mentre qui in via Roma c'è sempre la mostra fotografica Scatti di Costituzione, aperta il 31 maggio, che andrà avanti fino al 4 giugno. Questa sera alle 21.30, senza chiedere permesso, con Anna Intartaglia, Graziano Cassari, Gaetano Romanazzi e Monica Palmieri, mentre il 4 giugno si concluderà sempre alla Sala Tirreno questo lungo appuntamento con gli 80 anni della Repubblica Italiana, con 80 voglia di contare, letture a cura delle classi terze della Scuola Media Bugiani sul diritto di voto alle donne e sulle madri costituenti. Questo per fare un po' il punto della situazione su quello che succede a Follonica in questi giorni. Tantissime cose, questo è l'appuntamento più istituzionale, diciamo così, che appunto ricorda il 2 giugno di 80 anni fa, quindi l'arrivo della Repubblica in Italia. A Follonica oggi era anche giorno della Leopoldina, ovvero la ciclostorica in abiti d'epoca, che fa parte anche del Giro d'Italia delle ciclostoriche. Anche qui sono 3 giorni di eventi che sono iniziati nello scorso weekend, hanno toccato un po' tutti gli appuntamenti e tutti i paesi del circondario. Ieri una meravigliosa festa in via della Repubblica a Senso 1, stamattina alle 9 la partenza della ciclostorica che si sta concludendo in queste ore con il tuffo in mare. È una classica conclusione di questa manifestazione che ha solo 5 anni ma sta diventando una delle più importanti della categoria e della tipologia appunto di ciclostoriche. I nostri numeri, le nostre coordinate per mettersi in contatto con noi è il 328 086 9040, numero per i WhatsApp, per la canzone dei ricordi più belli, per le richieste, per qualsiasi situazione, per qualsiasi necessità di interagire con noi. Vi ricordo i nostri social, Facebook, Instagram, TikTok, e vi ricordo il sito ufficiale www.radiodiffusionefollonica.it. All'interno si può trovare il player per ascoltare la radio in diretta, oltre alle notizie degli speaker, le classifiche e tanto altro. L'applicazione si può scaricare sull'Apple Store per i telefonini iPhone e su Google Play per Android. La nostra e la vostra radio a portata di mano. Pomeriggio, solito 2 ore, oggi fa molto molto caldo, vi accompagniamo in mare, vi accompagniamo in spiaggia, vi accompagniamo in viaggio se tornate, e faremo un excursus, attenzione perché oggi operazione nostalgia veramente alla grande, andiamo a ricordare quelli che sono i cartoni animati, gli anime più famosi, più importanti, più di successo degli anni 70. Ci sono alcuni titoli veramente storici, aspettiamo anche magari le vostre indicazioni. Non c'è come sempre una vera e propria classifica, l'ordine è randomico, anche se il bello, diciamo, di tenercelo alla fine. 328 086 9040, se volete indicateci i vostri cartoni animati del cuore.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico.

17:17 Udini Dua Lipa dal 2023 per proseguire nel pomeriggio in musica di RDF. Andiamo quindi a cominciare questo viaggio in mezzo agli anime, ai cartoni animati degli anni 70, un primo viaggio che comincia con una canzone, un cartone che sicuramente avete riconosciuto. E l'ascoltiamo in sottofondo, è chiaramente Remy che ascoltate nella sigla italiana in sottofondo, una serie televisiva anime prodotta dalla Tokyo Movie Shinsha nel 1977, tratta dal romanzo Senza Famiglia di Hector Malo. È stata trasmessa in Italia per la prima volta nel 1979 su Rete 1 per 51 episodi. Remy è forse uno dei più tristi cartoni animati di sempre. Ebbene sì, rapito il piccolino dallo zio che vuole diventare unico erede delle fortune di famiglia, viene lasciato in Francia e adottato dal signor Gerolamo, dandogli appunto il nome di Remy. Proprio in Francia, patria del romanzo originale di Hector Malo, il cartone fu censurato e criticato per via delle scene molto crude e dure per essere un cartone animato, anche se tutti immaginiamo sappiate il finale, fortunatamente all'insegna dei buoni sentimenti e della riscossa personale. E Remy è il primo anime, il primo cartone animato per iniziare questo viaggio all'insegna della nostalgia negli anni 70.

17:22, safe, buona domenica per proseguire nel pomeriggio festivo in musica di RDF. 328-086-9040, le nostre coordinate per entrare in contatto con noi. Oggi la puntata, oltre ad avere le solite notizie, le solite informazioni su quello che succede a Follonica in giro, c'ha anche un argomento chiamato nostalgia, perché siamo tornati indietro agli anni 70, siamo andati a scoprire in ordine rigorosamente casuale, anche se il bello deve ancora venire, sarà in fondo, alcune delle serie più importanti televisive a cartoni animati, quasi tutte anime appunto nate negli anni 70, arrivate in Italia tra gli anni 70 e qualcosa forse anche un po' più in là. Ecco il secondo che parte, un decennio molto caratterizzato anche da serie televisive appunto a cartoni animati ambientate nello spazio con robot e con situazioni simili, l'imbattibile Daitar 3 è la seconda serie che andiamo a conoscere. È una serie anime giapponese di genere mecha prodotta dalla Sunrise e creata da Yoshiyuki Tomino, autore anche di Gundam, con il mecha design di Kunio Okawara e le musiche di Takeo Watanabe e Yushi Matsuyama. La serie, composta da 40 episodi, fu realizzata nel 1978 e trasmessa per la prima volta in Italia nel 1980, quindi come sempre in Italia le cose arrivano un pochino dopo, ma è normale, almeno all'epoca. Adesso con le piattaforme di streaming praticamente qualsiasi produzione è online quasi in tempo reale tra l'Italia e il resto del mondo. A combattere i terribili meganoidi creati su Marte per schiavizzare l'umanità ci pensa Banjo-Aran con il gigantesco robot trasformabile Daitan 3. Se i puristi lo concedono, diciamo così, la storia potrebbe anche ricordare quasi una parodia che mette assieme 007 e Batman. C'è la villa con un maggiordomo, ci sono due assistenti, c'è un tuttofare, insomma c'è praticamente tutto quello che ricordava anche il personaggio di 007. L'imbattibile Daitan è il secondo cartone animato che andiamo a scoprire in questo pomeriggio dedicato alla nostalgia degli anni 70.

17.30 in punto, Carry On Jungle su RDF in questo pomeriggio di festa del 2 giugno. Ricordiamo anche che oggi si conclude con il gala finale, uno degli appuntamenti, un nuovo appuntamento della primavera culturale follonichese, in quanto si chiude appunto oggi e in corso adesso da qualche minuto al Teatro Fonderia Leopolda il gala finale del Fonderie Follonica Festival, primo festival di danza contemporanea di Follonica che attraverso i diversi linguaggi della danza contemporanea ha voluto rafforzare la comunità per mezzo di azioni concrete rivolte a un pubblico eterogeneo e multigenerazionale. Ci sono stati workshop, processi creativi, improvvisazioni, premi e altre situazioni. Oggi l'ultima giornata appunto di questo importantissimo festival di danza contemporanea con il gala che è appunto al Teatro Fonderia Leopolda, è iniziato da qualche minuto e avrà esibizioni e restituzioni dei lavori coreografici, le fasi finali del premio al miglior coreografo e alla migliore compagnia emergente, oltre alle performance di numerosi ospiti.

17.34 con Bangaranga, la canzone che ha vinto l'ultimo Eurovision Song Contest d'Ara su Radio Diffusione Follonica per quanto riguarda il pomeriggio in musica. E ricordiamo però che oggi stiamo raccontando una bellissima storia, stiamo infatti riandando indietro nel tempo, riavvolgendo il filo della memoria per ricordare alcune delle produzioni anime dei cartoni animati più importanti degli anni 70, 80, 60, no 70, da 70 in poi. Ne abbiamo scoperti alcuni, continuiamo nel nostro viaggio e anche qui secondo me la canzone è già famosissima, Candy Candy, realizzata da Tetsuyo Imazawa e basata sull'anime omonimo scritto da Kyoto Mizuki. Sono 115 episodi trasmessi in Italia dal marzo del 1980. Per creare la storia di Candy Candy, l'autrice Keiko Nagita si è ispirata principalmente al romanzo Papà Gambalunga di Jan Webster, in cui i protagonisti Jerusha Abbott e Jervis Pendleton si innamorano nonostante il loro legame di tutore e pupillo, confermando in diverse interviste che il personaggio di Albert è il vero amore di Candy, presente in tutte le fasi della sua vita: passato, principe, presente, amico tutore e futuro marito. Nel cartone animato, la morte di Anthony fu un vero e proprio shock che costrinse gli autori a creare il personaggio di Terence per curare il trauma inflitto agli spettatori.

17.42, Purple Disco Machine, il remix dei Rolling Stones, Mess It Up, per continuare nel pomeriggio in musica di radiodiffusione follonica. Al 328-086-9040 cominciano ad arrivare qualche segnalazione, arrivare qualche suggerimento per le vostre serie televisive, anime, cartoni animati preferite degli anni 70-80. Luca ci ha scritto qual è la sua. E caro Luca, era nelle previsioni della vigilia da inserire in questo lungo pomeriggio, e quindi è giunto anche il momento di, eccolo qua, Capitan Harlock, un'altra delle serie più famose per quanto riguarda i cartoni animati degli anni 70. Ci ascoltiamo un pochino, anche perché Luca ha detto che ama alla follia questa sigla, e tra l'altro sono tutte sigle che per diciamo la nostra generazione sono quasi da cantare a memoria. Allora, Capitan Harlock, serie diretta da Rintaro e prodotta dalla Toei Animation, fu trasmessa in Giappone su TV Asahi dal 78 al 79 e in Italia dal 9 aprile al 27 novembre del 1979, quindi quasi in contemporanea con l'uscita in Giappone. 42 gli episodi a questa prima serie, ne sono poi seguite altre, oltre a una serie di lungometraggi cinematografici, l'ultimo dei quali Capitan Harlock del 2013. Il personaggio compare come comprimario anche in altre serie come Galaxy Express 999, la cicatrice a forma di X e la perdita dell'occhio, e questa è una curiosità dello script narrativo, sono dovute all'esplosione del parabrezza della nave Arcadia. Benché sia una space opera, l'anime solleva una serie di questioni, dalle sfide della vita degli uomini ai limiti della violenza come una soluzione efficace ai problemi. Una roba scritta nel 1979 che purtroppo sembra ancora drammaticamente di attualità. È la sigla ed è la serie televisiva preferita da Luca, che al 328-086-9040 ci ha aiutato a realizzare la puntata di oggi del pomeriggio in musica di Radio Diffusione Follonica.

91, Where is my husband, Rai, su Radio Diffusione Follonica, per andare a concludere quasi la prima ora di questo pomeriggio in musica, di questo appuntamento del giorno di festa del 2 di giugno. Stiamo oggi raccontando alcune delle serie televisive più iconiche degli anni 70 per quanto riguarda i cartoni animati, le anime e soprattutto i manga. Il prossimo che andiamo ad ascoltarci, quando partirà la sigla in sottofondo, eccola qua, perché sono tutte meravigliose serie caratterizzate da canzoni che in italiano, in Italia, sono diventate famosissime. Conan il ragazzo del futuro è il prossimo anime che ci ascoltiamo. È un anime televisivo del 1978 ideato e diretto da Hayao Miyazaki, quindi qui siamo veramente su livelli stratosferici, con la collaborazione di Keiji Hayakawa e Isao Takata. È prodotto dalla Nippon Animation in coproduzione con NHK. La serie si compone di 26 episodi ed è liberamente ispirata al romanzo Conan, il ragazzo del futuro di Alexander Kay. Il cartone rappresenta il debutto assoluto del regista Miyazaki, fondatore dello studio Ghibli. La storia si svolge negli anni 2028-2030, quindi secondo Miyazaki ci saremmo quasi, ma il contesto post-apocalittico immaginato dal grandissimo regista giapponese è fortunatamente completamente diverso da quello che lui appunto pensava. Nei decenni precedenti l'inizio della storia, infatti, l'avanzamento della scienza e della tecnologia avevano portato a scoperte sorprendenti per l'umanità, e l'anime comprende un po' tutti i temi preferiti da Miyazaki, dall'ecologia alle macchine volanti e alle eroine forti come Lara, e soprattutto comprende una serie di musiche, di canzoni come quella che ci stiamo ascoltando, entrate nella mitologia e nel cuore di tutti i ragazzi di quegli anni, e che hanno reso famose questa come tante altre serie.

Madame Marrakesh alle 17.56 su Radio Diffusione Follonica. Vi ricordo il 328 086 9040 per mandarci i vostri messaggi, per raccontarci quali sono le vostre serie cartoni animati degli anni 70 preferite. È un viaggio che abbiamo iniziato un'oretta fa che andrà avanti fino alle 19. Vi ricordo anche che sull'Apple Store e su Google Play per Android potete scaricare l'app ufficiale di Radio Diffusione Follonica. Adesso Lazza e Tiziano Ferro che ci porteranno immediatamente, in pochi minuti, al giornale orario delle ore 18.

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo una giornata di tensioni, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Trump e Netanyahu. Proprio Trump ha descritto la situazione come un piccolo intoppo risolto rapidamente. Italia celebra la festa della Repubblica con la parata militare e fori imperiali a Roma fino allo spettacolo delle frecce tricolori. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. Negli USA il segretario di Stato americano Marco Rubio ha definito l'Italia un partner e un amico fedele. A Torino una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio. L'intracciata ha sostenuto di averlo colpito per difendersi. Al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso. Il mondo deve prepararsi all'imminente ritorno di El Niño, lo conferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU, secondo cui il fenomeno climatico ciclico e naturale che innalzerà le temperature di tutto il mondo e intensificherà gli eventi estremi ormai già dietro l'angolo. C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate. Lo sport, quella di domani sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro con tre giocatori impegnati ai quarti di finale del Roland Garros. Berrettini e Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Cobolli invece se la vedrà con Osea Aliassim. È tutto, a più tardi.

0: il meteo.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con non pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.

18.06, l'aranciata di Fra Quintale per iniziare la seconda ora in diretta su Radio Diffusione Follonica. Io sono Michele e vi accompagnerò fino alle 19 con notizie, musica, curiosità, i vostri messaggi al 328 086 9040, ma soprattutto i più famosi cartoni animati, le più famose serie anime degli anni 70 e anche degli anni 80 che stiamo ripercorrendo. Non è una vera e propria classifica all'ordine randomico, ma diciamo che il bello deve ancora venire. In diretta dagli studi del casello idraulico di Follonica, che ospita in questi giorni anche le iniziative dell'AMPI per gli 80 anni della Repubblica, questa sera alle 21.30 alla Sala Tirreno, senza chiedere permesso, con Anna Intartaglia, Graziano Cassano, Gaetano Romanazzi e Monica Palmieri. Poi l'elenco delle iniziative dell'AMPI si chiuderà il 4 giugno sempre alla Sala Tirreno con 80 voglia di contare letture a cura delle classi terze della scuola media Bugiani sul diritto di voto alle donne e sulle madri costituenti.

18:10, riscrittore Bruno Mars su Radio Diffusione Follonica per continuare nella seconda ora insieme in diretta dagli studi del Giardino del Casello Idraulico di Follonica. Il viaggio nei cartoni animati, nelle serie anime degli anni 70, continua adesso con un altro cartone animato chiaramente in un secondo riconoscibile dalle note iniziali della sigla iniziale appunto di questo cartone animato, che è, inutile dirlo, Heidi, basato sull'omonimo romanzo per ragazzi scritto nel 1880 dall'autrice svizzera Johanna Spyri. È una serie animata prodotta nel 1974 dallo studio di animazione giapponese Zuyo Eizo, da cui più tardi nacque la Nippon Animation, diretta da Isao Takahata e disegnata da Hayao Miyazaki. Anche qui siamo sui livelli altissimi di produzione. Animatori e regista, tra l'altro, vissero e visitarono insieme per un mese la Svizzera per essere più accurati possibile nella loro ricostruzione, con costi fra l'altro all'epoca enormi per una produzione del genere. In Italia Heidi è stata trasmessa sulla Rete 1 da febbraio a giugno del 1978 per 52 episodi.

18:17 Lady Gaga e Ducci nel pomeriggio in musica di Radio Diffusione Follonica, nel viaggio che interrompiamo per qualche istante nelle serie televisive anime a cartoni animati degli anni 70-80, le più apprezzate, le più preferite, le più ricordate da tutti noi, da tutti voi. Un faccio sullo sport, su un paio di eventi sportivi di oggi. Si gioca il Roland Garros in Francia a Parigi. Zverev ha battuto facilmente Rafael Jodar 7-6, 6-1, 6-3. Ottimo risultato però anche dei ragazzi italiani Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che dopo aver perso il primo set 7-6 con Peter Nuzza e Neil Oberleitner hanno vinto il secondo set per 6-1 e il terzo al tiebreak 7-6 per 14-12, quindi passano il turno nel prestigiosissimo Open parigino, il terzo appuntamento per il secondo appuntamento anzi per quanto riguarda il Grande Slam. Dopo gli Open degli Australia, poi ci sarà a fine agosto New York e preceduto però prima da Wimbledon, come sempre il re dell'erba, che si daranno tutti appuntamento a Londra fra qualche settimana. Adesso però godiamoci quello che c'è a Parigi e quindi gli Open di Francia. 18:19, fra poco riprendiamo il nostro viaggio negli cartoni animati degli anni 70. Adesso Olivia Rodrigo.

Drop Dead su Radio Diffusione Follonica e continuiamo con il nostro viaggio tra le serie dei cartoni animati degli anni 70 più famose. Questa è la più famosa e la preferita di Andrea, Antonio e Francesco, tre fra i tanti che ci hanno scritto per ricordarci che nelle serie televisive di quegli anni c'era anche Gig Robot d'Acciaio, un manga giapponese di genere mecha che ha esordito su una rivista edita dalla Kodansha nell'aprile del 1975. Venne ideato da Go Nagai e dal disegnatore Tatsuya Yasuda e dal manga venne tratta nello stesso anno una serie televisiva anime di 46 episodi prodotta dalla Toei Animation e trasmessa in Italia dalle TV locali nel 1979 per 46 episodi, oltre chiaramente alle numerose repliche successive. La storia tratta del risveglio dal sonno millenario dell'antico popolo Yamatai che vorrebbe conquistare il mondo ma viene contrastato dal robot Gig. La trama inoltre affonda le radici nell'antica storia giapponese perché la regina Emika e il popolo Yamatai si ispirano infatti a una vera regina sciamana e a un popolo vissuto nel terzo secolo d.C. E la sigla, quella che sentite in sottofondo, qualcuno pensava che fosse cantata da Piero Pelù, ma Piero Pelù non l'ha mai cantata, quindi questa è una leggenda metropolitana che siamo costretti a sfatare, ma è storia, come storia, uno dei più grandi cartoni animati degli anni 70.

Tieni il tempo alle 18:27 su Radio Diffusione Follonica. Io sono Michele, vi sto accompagnando in questo pomeriggio di festa del 2 giugno, andando alla scoperta dei cartoni animati, degli anime più famosi degli anni 70 e 80. Dal 1994 torniamo indietro al 1982 con un'altra serie molto famosa che avete sicuramente riconosciuto. È partita la canzoncina. Lady Oscar è un manga scritto e disegnato da Ryoko Ikeda. È stato serializzato in Giappone dal 21 maggio del 1972 al 23 dicembre 1973 sulla rivista Margaret e raccolto in 9 volumi. La serie è composta da 40 episodi, prodotta nel 74 e trasmessa in Italia da Italia 1 solamente nel 1982. La trama è ispirata alla biografia di Maria Antonietta, una vita involontariamente eroica, scritta da Steven Zweig, che narra la vita della regina Maria Antonietta dall'arrivo in Francia fino alla sua morte. A lei si affianca il personaggio immaginario Oscar François de Jarier, una donna cresciuta come un soldato che stringe una profonda amicizia con la regina, ma affiancherà il popolo nei tumulti antecedenti la rivoluzione francese. Nella versione italiana originale, quando la scena d'amore piuttosto esplicita fra Oscar e Andrei è stata trasmessa, appunto, in Italia è stata fortemente censurata con una zoomata sulle facce dei protagonisti poi velocemente sfumati. Anche questa è una delle tante serie che ha avuto successo sicuramente per la trama e per la cura dei dettagli, ma molto anche per quella canzone che stiamo ascoltando in sottofondo e che un po' la mia generazione, ma forse anche qualcuna più indietro, ricorda tantissimo, come tutte le canzoni delle serie che siamo andati a scoprire nella giornata di oggi.

A me mi piace Alfa e Manu Ciao, 18:35 su Radio Diffusione Follonica, e il viaggio nelle serie animate degli anni 70 continua con un altro nome che sicuramente farà storia, perché probabilmente è uno dei più apprezzati, come ci hanno scritto anche tanti amici, Alessandro e Federico, due di quelli che al 328-086-9040 hanno detto: ricordatevi anche di UFO Robot Goldrake. E come faremo a dimenticarci di un capolavoro del genere, 1978 in Italia? Capolavoro assoluto, conosciuto in Italia inizialmente anche come Atlas UFO Robot, è stato trasmesso in Giappone dal 1975 al 1977. Il titolo internazionale inglese della serie è UFO Robot Grandizer Raids. In Italia l'anime ottenne un notevole successo di pubblico e le sigle italiane furono tra i singoli più venduti nel 1978, anno del debutto televisivo sulla Rete 2 della Rai. La canzone che ascoltiamo in sottofondo, conosciuta credo in maniera trasversale da tutti quelli nati negli anni 70 e 80, ha venduto milioni di copie nel nostro paese. Il creatore di Goldrake, ricordiamo, è Gō Nagai, un po' il padre di tutti i grandi cartoni animati a robot che hanno caratterizzato quell'epoca. In Italia, ripeto, nel 1978, un paio di anni dopo l'uscita originale in Giappone, ma l'anno di differenza ha comunque portato in Italia uno dei cartoni animati forse di maggior successo dell'intero decennio.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.00.

18:43, Gracie Abrams su Radio Diffusione Follonica per proseguire nel pomeriggio in musica. Siamo quasi al termine della nostra lunga camminata fra le serie televisive e a cartoni animati anime degli anni 70. Ne rimangono un paio da raccontare e andiamo subito con la prossima. Prima però andiamo a cercare anche la sigla, eccola qua, perché non c'è anime che non abbia una sigla altrettanto famosa, quasi come le stesse avventure, e questa è partita in sottofondo. Siamo anche qui su qualcosa di abbastanza mitico, perché è il Grande Mazinga, serie ideata da Gō Nagai nel 1974. La serie è il seguito della precedente Mazinga Z, che si concludeva con il Grande Mazinga, che giungeva in aiuto appunto di Mazinga Z. Le due serie sono collegate da un lungometraggio, Mazinga Z contro il Generale Nero. La serie, composta di 56 episodi, si inserisce nello stesso universo narrativo di Mazinga Z e UFO Robot Goldrick. Contemporaneamente all'anime fu realizzato anche il manga da Gosaku Ota, che sviluppa meglio il carattere di alcuni personaggi e si rende parzialmente autonomo dalle vicende della serie. In Italia il Grande Mazinga è stato trasmesso nel 1979 da numerose televisioni locali, salvo poi, come quasi tutte le altre produzioni, avere nuovi passaggi televisivi nelle reti nazionali, solitamente le private, ma molto abbiamo visto anche sulla Rai, soprattutto quelle un pochino

Damiano David alle 18.48 su Radio Diffusione Follonica per andare a concludere questo lungo viaggio che abbiamo fatto insieme a voi nelle serie televisive anime degli anni 70-80 più famosi, e qui andiamo molto più indietro perché si va addirittura al 1967, Le avventure di Lupin III, la prima serie televisiva anime basata sui manga incentrati sull'omonimo personaggio ideato nel 1967 dal mangaka Monkey Punk, liberamente ispirato al personaggio di Arsenio Lupin ideato da Maurice Leblanc. Dai fumetti sono state tratte varie trasposizioni anime televisive e cinematografiche, lungometraggi, live action e tanto merchandising ispirato ai personaggi della serie. È forse la prima produzione a cartoni animati che introduce tematiche più adulte e complesse, andando quindi oltre al pubblico di bambini che era fino al 1971, anno di inizio della serie TV, quello a cui principalmente appunto si rivolgevano le serie a cartoni animati. In Italia arrivò solamente nel 1979, quindi molti anni dopo la sua creazione, sulle reti locali. Meravigliose qua da noi soprattutto le sigle. Una in particolar modo che è quella che stiamo ascoltando, raffinatissima, scritta da Franco Migliacci e Franco Michalizzi e interpretata dalla meravigliosa voce di Irene Vioni con la musica dell'orchestra Castellina, che ci andiamo a ascoltare per qualche altro secondo. Ed è l'ultima delle sigle e soprattutto delle serie che abbiamo ripercorso in queste due ore insieme. Direi che probabilmente in una ideale classifica si potrebbe meritare anche la numero uno assoluta.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle

18:56, Panica de Disco ci porta direttamente alla conclusione di questo due ore in diretta del 2 di giugno. Io sono Michele, vi ringrazio di essere stato insieme, di essere stati insieme a me per aver ripercorso tutte le più belle serie televisive degli anni 70 a livello anime, e abbiamo ascoltato anche qualche bella canzone che ci ha fatto tornare indietro nel tempo. Vi lascio a Choosing Texan, è la Langley, la canzone che ci porta poi al giornale orario delle ore 19, poi il Soulful Hour alle 19:30 e domani mattina torna la speaker Slot Machine. Da Michele Nannini, grazie e buona serata su RDF.

0: alle 19 e un minuto.
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. L'Italia celebra la festa della Repubblica con la parata militare e fori imperiali a Roma. Il presidente Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. La premier Meloni ricorda che la libertà è stata guadagnata grazie a un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme. Presenti alle celebrazioni diversi ministri, assente Salvini al lavoro nel suo ministero. Due cittadini pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime. È iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Intanto una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni contro un'auto nel sud del Libano. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ma il premier Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano. Economia, seduta largamente positiva per la borsa di Milano. L'indice FTSE MIB ha concluso in crescita dell'1,61% a 50.578 punti, che fa di Piazza Affari il migliore listino finanziario della giornata in Europa. Lo sport, Sasha Zverev, il primo semifinalista del Roland Garros. Il tedesco ha battuto il talento spagnolo Odar in 2 ore e 28 minuti di gioco. Domani giornata azzurra con Berrettini e Arnaldi che si sfideranno nel derby tricolore. Cobolli invece se la vedrà con Osea Aliassim. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21:06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a mercoledì, buon viaggio!

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: And it goes.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Braccianti bruciati vivi nel Cosentino. Due cittadini pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto da Mendolara. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. L'Italia celebra la festa della Repubblica a Roma. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. La premier Meloni ha ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie a un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme. Presenti alle celebrazioni diversi ministri, assente Salvini. Iran e gli Stati Uniti si parlano e per la prima volta Teheran ha accettato di affrontare anche il tema del suo programma nucleare. Ad assicurarlo è stato il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'alta tensione resta però sul Libano con rischio di un naufragio dei negoziati. E di almeno 21 morti e oltre 100 feriti, il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Gli attacchi hanno colpito Kiev, Dnipro e Kharkiv. Il tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio Roland Garros dopo aver battuto in 2 ore e 43 minuti di gioco i loro avversari di giornata. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con non pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Braccianti bruciati vivi nel Cosentino. Due cittadini pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. L'Italia celebra la festa della Repubblica a Roma. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. La premier Meloni ha ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie a un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme. Presenti alle celebrazioni diversi ministri, assente Salvini. Iran e gli Stati Uniti si parlano e per la prima volta Teheran ha accettato di affrontare anche il tema del suo programma nucleare. Ad assicurarlo è stato il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'alta tensione resta però sul Libano con rischio di un naufragio dei negoziati. E di almeno 21 morti e oltre 100 feriti, il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Gli attacchi hanno colpito Kiev, Dnipro e Kharkiv. Il tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio Roland Garros dopo aver battuto in 2 ore e 43 minuti di gioco i loro avversari di giornata. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: trasmissione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 21 e 27 minuti.
2: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro, con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Braccianti bruciati vivi nel Cosentino. Due cittadini pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto da Mendolara. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. L'Italia celebra la festa della Repubblica a Roma. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. La premier Meloni ha ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie a un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme. Presenti alle celebrazioni diversi ministri, assente Salvini. Iran e gli Stati Uniti si parlano e per la prima volta Teheran ha accettato di affrontare anche il tema del suo programma nucleare. Ad assicurarlo è stato il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'alta tensione resta però sul Libano col rischio di un naufragio dei negoziati. E di almeno 21 morti, oltre 100 feriti, il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Gli attacchi hanno colpito Kiev, Dnipro e Kharkiv. Il tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio Roland Garros dopo aver battuto in 2 ore e 43 minuti di gioco i loro avversari di giornata. È tutto, grazie per averci seguito.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Braccianti bruciati vivi nel Cosentino. Due cittadini pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. L'Italia celebra la festa della Repubblica a Roma. Mattarella ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà. La premier Meloni ha ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie a un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme. Presenti alle celebrazioni diversi ministri, assente Salvini. Iran e gli Stati Uniti si parlano e per la prima volta Teheran ha accettato di affrontare anche il tema del suo programma nucleare. Ad assicurarlo è stato il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'alta tensione resta però sul Libano con rischio di un naufragio dei negoziati. E di almeno 21 morti, oltre 100 feriti, il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Gli attacchi hanno colpito Kiev, Dnipro e Kharkiv. Il tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio Roland Garros dopo aver battuto in 2 ore e 43 minuti di gioco i loro avversari di giornata. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione fullonica.

0: cugina poi?
1: Boh.
2: Fritturina!
3: Oh, guarda tua cugina!
1: Buono, buono, prego, eh!
3: Grazie. No, ma si serve, eh!

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: You like that space?
1: È mezzanotte e 23 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: diffusione fluorica. Ora esatta.
1: È 1:12.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che sì.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo.